Con l'ostil furor de pestro e domo, dal tuo vitto valar, dal tuo transenno, tra pien di spavento di terrore, pien di spavento di terrore.